0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
1: Radio Compagnie, boutique. 1, 2, 3.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Grab your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Rotonello, salve a tutti, ai nostri cari amici mattinieri, buongiorno anche di Genica. Partiamo oggi con un pezzo tutto italiano, direttamente da Brescia con FPA Project, Let's Go. Troviamo anche Delight, Groove is in the Heart, e la loro psychedelic music, e invece i Technotronic dall'Olanda con Move This.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Brown con More There's a Delight, Groovies in the Heart e gli FM Project con Let's Go. In questi primi tre, questa prima traccia di Botta 90, tra un po' torniamo con altro sound, tutto della Italo Disco con Albertino e David Seal.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Energia 90. Energia 90.

0: con Albertino e Dan Sion, personaggio che bazzicava dalle parti di Udine City, conosciuto un po' di anni fa, e questa è Your Love is Crazy, un po' i ricordi di quell'estate degli anni 90, e gli 883 Nord, Sud, Ovest, Est.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: E quindi è il vostro momento, perché torna anche oggi la corrida. Abbiamo i matti del matinè che scalpitano, ci avete mandato barzellette di tutti i tipi, anche molto improbabili. Ne abbiamo scelte due, siamo pronti a mettere in sfida due matti del matinè. Chi saranno e che cosa ci racconteranno? Sentiamo la prima.
1: Sapete la città dove nascono i frutti di bosco com'è illuminata?
0: No.
1: Dai lamponi.
0: Mamma mia.
1: Anziché lampioni, lamponi.
0: La spiega pure. Non ce n'era bisogno. La bruttezza era già arrivata forte e chiara. Ma ragazzi, è che fa caldo, capite? Quindi abbiamo bisogno di queste freddure per rinfrescarci un attimo. Lo facciamo per voi. Ok, tu hai perso, quindi io ho paura di sapere chi ha vinto oggi. Dai, alziamo il volume e sentiamo questa.
2: Dottore, mio marito è caduto nel pavimento. Il dottore, ma è lucido? E lei? No, sinceramente devo ancora mettere la cera. Ciao Daniela.
0: Ciao Daniela. Guarda, vabbè, dai, facciamole l'applauso. Ma proprio perché siamo messi male, Ti dico che a sentirla sono scivolata pure io. Resto a terra però. Mi fingo morta. Non mi rialzo. Alla prossima corrida vi do buca, ve lo dico. Perché torna. Torna anche il prossimo mercoledì.

0: to Me su Radio Company. Rimanete con noi perché tra poco abbiamo un regalo pazzesco da farvi. Non è Carlo e Giorgio, spoiler, perché l'abbiamo regalato 2 settimane fa. È un altro concerto incredibile a cui tutti, grandi e piccoli, vogliamo andare. Rimanete qui.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Come back.

0: Warren, Fever Dream su Radio Company in questo mercoledì, e siamo pronti anche per ascoltare la novità. È tornata dopo Sanremo, dito nella piaga, ci piace un sacco la sua Businessman.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Businessman.

bentornata a Dito nella Piaga con Businessman, la novità appena ascoltata su Radio Company. E adesso giochiamo, sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Mercoledì 15 luglio che cosa succede? C'è un appuntamento imperdibile, lo spettacolo live di Cristina D'Avena e i Gem Boy Show. Sarà un

e noi sentiremo Cristina D'Avena cantare live, quindi canteremo con lei a squarciagola tutte le sigle più amate dei nostri cartoni animati della nostra infanzia. E allora, volete andarci gratis? Volete portare vostro figlio, vostra moglie, vostro marito, un amico, chi vi pare? Dovete mandare un messaggio, ma preferisco un vocale al 333-2688-688 in cui mi cantate una sigla del vostro cartone preferito, quello che volete, cantata da Cristina D'Avena ma rivisitata proprio da voi. Quindi è il momento adesso, vocali 333-2688-688 a partire da ora.

0: Jacobs, Ezra Nurey, I Don't Mind su Radio Company. Avete mandato un sacco di messaggi, un sacco di vocali per provare a vincere il concerto di Cristina D'Avena il 15 luglio, che è un mercoledì al Milano Summer Festival, di cui noi di Radio Company siamo media partner anche quest'estate. E allora sentiamo un po' di matti del matinè che ci provano.
1: Ci siano, non lo so, quegli ometti blu, sono altri poco più.
0: Canti bene, dicono.
2: Ullalla. Questo è il valzer del moscerino.
0: Ma senti che ha ritirato
2: questo
0: fuori.
2: Questo è il primo canto che ha fatto Cristina D'Avena.
0: È vero, allo Zecchino d'Oro.
3: E memole nome mio, folletto sono io, in una foresta sto e molti amici ho.

0: Che sono così grandi, che fa?
1: Non ho capito che fa.
2: Dico a tutti che sono carina, birichina, ma piaccio proprio così. E memole nome mio, Folletto sono io.
3: Kiss me, vivi.
1: Ah, vedi,
3: so
1: io.
3: Che sei in radio.
1: Ci hai preso.
3: Ma se tu mi pensi,
1: che succede?
3: Il bacio te lo manderò.
1: Oh, vedi, che fortuna. Ragazzi, bravi matti del mattino oggi a vincere, eh? Claudia, cara Claudia, non sappiamo di dove sei, però ti contatteremo perché hai vinto due biglietti per il concerto di Cristina D'Avena quest'estate, il 15 luglio. Porta chi vuoi, divertiti, fai stories, tagga Radio Com. Noi tra poco ci salutiamo, abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì. Arriva un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Laura EJ, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente. Dal passato, Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Ci salutiamo per oggi, ci ritroviamo domani a partire dalle 9 e saremo sempre più matti, anche perché domani sarà giovedì, che per noi matti del mattino è la vigilia del weekend. Farà caldissimo e domani giocheremo anche, quindi date un occhio soprattutto domani alla nostra pagina Instagram Radio Company per il gioco social dell'estate, Una Vita da Viviana. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao!
1: Ho vinto! Andrò con la mia amica Samantha senza l'H.
0: Brava, vedi? Eh sì, lei ha vinto Cristina D'Avena. Porta Samantha senza l'H, mi raccomando, che non si porti pure l'H, perché quella non ci serve nel caso del concerto. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 11 e un minuto.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La guerra in Ucraina al centro del G7, incontro Trump-Zelensky. Il presidente americano spinge Putin per trovare un accordo. Disgelo poi tra il tycoon e la premier Meloni. Venerdì a Lucerna sarà siglata l'intesa USA-Iran. Due petroliere iraniane hanno aggirato il blocco navale statunitense nel Golfo, esportando 3,8 milioni di barili di greggio. È il primo transito di questo tipo negli ultimi due mesi. I dati satellitari confermano l'operazione avvenuta senza il consenso di Washington. La mossa si inserisce in delicati negoziati diplomatici mediati dai pakistani. La Digos di Verona ha arrestato un 16enne residente nel bolognese per detenzione di materiale a fini di terrorismo. L'indagine, avviata nell'autunno dello scorso anno per monitorare i canali suprematisti, hanno rivelato una preoccupante contaminazione tra estremismo suprematista, appunto, e propaganda jihadista, fenomeno definito white jihad. Durante la perquisizione, rinvenuti simboli suprematisti, istruzioni per creare un giubbotto antiproiettile artigianale, sullo smartphone materiale di propaganda, manuali per fabbricare armi e ordigni, oltre ai video dell'attentato di Christchurch. Rovesci di pioggia molto intensi hanno colpito il Friuli nella serata di ieri. In alcune aree in sole due ore sono caduti oltre 50 mm di pioggia. L'abbondante precipitazione ha causato allagamenti soprattutto nelle zone di San Daniele e Codroi. Poi i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti 12 volte almeno per gestire le emergenze, principalmente per liberare scantinati e garage invasi dall'acqua. Domani iniziano gli esami di maturità per 527.747 studenti. Ieri si sono insediate le commissioni d'esame composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni all'istituto. È stata inoltre estratta la lettera che definirà l'ordine di convocazione per i colloqui orali, comunicata tramite registro elettronico. La prima prova, il tema, inizierà alle 8.30. Lo sport, l'Argentina ha dominato l'Algeria con un netto 5-0, protagonista Lionel Messi con una straordinaria tripletta. La Francia ha sconfitto il Senegal 3-1, mentre l'Iraq ha perso contro la Norvegia col punteggio di 1-4. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Fabio con Drop Dead. È uscito il suo album, è uscito il 12 di giugno, l'album che comprende ovviamente anche questa hit che si intitola You Seem Pretty Sad, Pretty Sad for a Girl So In Love. Cioè, non è carino da dire, vuol dire, cioè, ti vedo piuttosto triste per una ragazza innamorata. Bella amica che c'ha.

0: Mi fa sempre ridere quello ogni mattina, sembra quasi una condanna della serie Preparatevi, perché questo è quello che arriva ovviamente alle 11 qui a Radio Company, 11.08 per la precisione. Siamo pronti per cominciare oggi, chiederemo una cosa molto importante legata a un membro molto importante della vostra famiglia, e quindi state pronti perché vogliamo verità e tanti racconti al 3332 688 688.
1: Ciccio.

0: Soli insieme a Sia, questa è Dynamite qui a Company Snack. Allora, vedete che non siamo proprio così male, Giulia e io, voglio dire, ok, siamo completamente deliranti, a volte diamo delle notizie strampalate, però siamo anche utili. Vi ricordate che la settimana scorsa, se non sbaglio, un nostro ascoltatore ci aveva ricordato un suo spettacolo teatrale, comunque monologo, a Trieste, Davide, sulla vita degli autisti dell'autobus e vari commenti. Insomma, a quanto pare, grazie anche a noi, è stato tutto esaurito. Insomma, persone che gli hanno detto: siamo venuti perché l'abbiamo sentito a Snack. Quindi proviamo a replicare. Il 2 luglio sarà in Galleria Tergesteo a Trieste alle 18.30. Quindi le vedi che sentirsi utili è importante, anche se poche volte nella vita.
1: Radio Company Snack. Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

Ma lo devo nominare in spagnolo, perché altrimenti Giulio si arrabbia. W Sound W Sound, J Balvin e Ovi on the Drums con Godzilla. Allora, parliamo di alcuni dei membri importanti della vostra famiglia. Credo in alcune famiglie sono i più importanti, addirittura si mettono in mezzo tra fidanzati, tra marito e moglie e via, e sono gli animali domestici che puntualmente si mettono in mezzo a certe situazioni pur non dovendo e rovinando un po' tutto. Pensate che persone che sono andate a teatro, questo è successo in Turchia, a vedere il balletto Romeo e Giulietta. Ok, vabbè, già il balletto è una cosa meravigliosa, ti fa entrare in una dimensione parallela, poetica, stupenda. In più la storia di Romeo e Giulietta, che si sa, voglio dire, non va a finire molto molto bene. Insomma, questi due non vanno a finire bene. Non volevo spoilerare questa cosa, però se qualcuno, insomma, almeno Romeo e Giulietta, ci sono 500 anni che è stata scritta, quasi, insomma, almeno si dovrebbe sapere. Comunque, sta di fatto che nel momento proprio il culmine della storia, quando i due innamorati cioè con lo stratagemma del sonnifero, insomma, di questo intruglio del frate, cose varie, fingono di essere morti, per poi dovrebbero risvegliarsi e scappare, niente, succede qualcosa che fa mandare a rotoli tutto, e quindi è un momento drammatico. C'è lei che sta per uccidersi vedendo lui morto, anche se lui non è morto. Insomma, in tutto questo che succede sul palcoscenico? Arriva un gatto. Un gatto che si fa bene a meriti fattacci propri e comincia a mordere i capelli del ballerino che è sdraiato per terra. E sto povero ballerino un po' comincia a ridere, perché giustamente dice: ma cosa sta succedendo? Però immaginate cosa rappresenta per un professionista un palco importante e un balletto come quello. Insomma, a un certo punto c'è una scena ancora più ridicola, perché non si sa chi prende per le gambe il ballerino e lo trascina in modo da spostarlo dal gatto. Il gatto zompate ancora. La gente è cominciata a ridere, è finito tutto in così, a pizza e fichi, ecco, diciamo. E quindi hanno un attimo rovinato l'atmosfera. Ma a me è venuta in mente questa cosa. In casa, quotidianamente, ok, il nostro cane, il nostro gatto, non so il tuo geco, Martino, se fa le stesse identiche cose, però, che ne so, ospite importante a tavola, arriva qualcuno con cui devi fare bella figura, oppure stai lavorando al computer e non hai ancora salvato, e arriva il gatto, ta! Svegli tutto, o il cane ti stacca la presa della corrente. Insomma, qual è, diciamo così, il fatto, l'atto che ha fatto il vostro animale domestico, cane o gatto o qualsiasi altro sia, sì, anche il pappagallo che parla a sproposito, che vi ha fatto fare una figuraccia o vi ha creato veramente un problema o un danno? Diciamo la verità, non continuiamo a giustificare i nostri animali domestici, diciamo la verità al 3332 688 688.

0: questa è Natalia Imbruglia con Shiver. Allora, in tutto questo noi stiamo parlando di animali domestici, ma quando veramente rovinano una situazione qualsiasi, che possa essere la vostra vita quotidiana o una situazione eccezionale, ospiti, oppure un qualcosa anche di romantico, magari anche, che ne so, la dichiarazione d'amore o la richiesta di matrimonio. Sentiamo.
1: Ciao Leo. Ciao. Io non so se tu hai mai sentito che rumore fa la tartaruga di terra quando fa sesso,
0: sì, l'ho
1: o
0: sentito.
1: Con la compagna o con una l'ho ciabatta sentito. Fa dei rumori, sì. No. Urla, quindi immagina grigliata, giardino, sì? Invito gente, si sente. Ma questo rumore è niente, la tartaruga che è.
0: Okay, suscitando l'invidia di tutti i presenti, insomma, tutti quanti a... Andiamo a vedere cosa sta facendo. No, perché poi sai che gli animali fanno sempre simpatia. E quindi magari. Vabbè, voi continuate con i vostri messaggi, tra poco leggeremo anche quelli arrivati al 3332-688-688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: Parola di Antonino.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Mads Langer con You Are Not Alone qui a Company Snack. Allora, parliamo dei vostri animali domestici, quante ne combinano, soprattutto quando scelgono il momento sbagliato per fare le cose che per loro è assolutamente normale fare. Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Carlo.
0: Ciao Carlo.
1: La mia cagnolina Aria, tenevo degli ospiti a casa mia, sì. A un certo punto il bimbo della mia amica voleva dormire, sì. E io ci ho offerto andare al mio letto a farlo estragliare,
0: certo.
1: Quando arriva al mio letto si trova che la mia bella cannolina Aria aveva fatto il bisogno sul letto e quindi che bella figura mi ha fatto fare, ragazzi.
0: Vabbè, capita, ma a parte il fatto che non si chiamava, cioè non era solo Aria allora la cagnolina. vabbè, voglio dire, dagli un secondo nome d'ora in poi, perché secondo me le sta pure bene. È bellissima, per fortuna che se ne è accorto sto povero ragazzo. Pensa se lo facevi entrare in penombra della serie. No, va tranquillo, così già entri nell'atmosfera del sonno. Strack! Vai poi a pensare, ti svegli e ti rendi conto, ma l'ho fatta io? vabbè, ma può sempre succedere. Allora, c'è invece chi scrive a proposito dei cani, dice: avevo parcheggiato la macchina per andare a prendere le piadine in un chiosco, avevo in macchina i miei due cani, uno ha avuto la bellissima idea di saltare nel posto lato guida e spingere con le zampine, guarda, anche tenero quando lo racconta, il pulsante della chiusura centralizzata, e aggiunge, il che uno dice vabbè, hai le chiavi? No, le chiavi erano dentro, ho dovuto letteralmente scassinare la mia macchina con i cani che ti fanno festa, perché poi da dentro sono lì che... Allora, poi c'è una persona lapidaria che dice questo: il mio pesce rosso non ha mai combinato guai, per questo è l'unico animale di cui mi fido. Tu non lo sai, perché dentro quell'acquario succede qualsiasi cosa.

0: eccolo lì, e anche Clara con le ragazze. Allora, ci sono, leggiamo gli ultimi messaggi, perché ce ne sono alcuni di carini, tipo questo, perché parliamo tanto di cani e gatti, però alla fine ci scrivono: il mio pappagallo ha imparato ad imitare il citofono, per 2 settimane mi sono alzata ogni volta per andare ad aprire. Pappagallo o i merlindiani sono ancora più precisi nell'imitazione, riescono proprio ad abbinare suono a un avvenimento, e quindi veramente sono imbarazzanti.
1: Il mio cane ne ha combinato sì. uno un po' grossa. Mio marito si è cucinato una fiorentina, messa nel piatto, arriva un amico e suona il campanello, lui sì. va fuori, chiacchiera 5 minuti, torna dentro, la fiorentina non c'era più, se l'ha mangiato il cane.
0: Vabbè, tu non c'eri però, lei non c'era, c'era solo il marito, perché a volte quando succedono queste cose c'è qualcuno che dice: guarda che lo sta rubando, prendilo, no? Cioè, voglio dire. Comunque c'è qualcun altro a proposito di furti che dice praticamente... Oddio, non lo trovo. Ah sì, ho scoperto che il cane rubava le ciabatte del vicino e le collezionava sotto la siepe. Ne aveva accumulate 9 paia. Spaiate però, perché ovviamente creava degli abbinamenti particolari. D'altra parte è così, però ricordatevi che ci sono anche delle persone che magari entrano in una stanza al momento sbagliato o fanno delle cose al momento sbagliato. Quindi se qualcuno vuole fare mia colpa o raccontarci qualcosa al 3332-688-688, fatelo pure, anche riguardanti membri della famiglia.
2: Buongiorno Leo, io Buongiorno. Dico la verità. Sì. Sono felicissimo di non avere animali in casa. Vedi. L'unico animale che c'è in casa mia è mia madre.
0: Vabbè, ma lei ha la possibilità di entrare ovunque e quando vuole, non si può comandare alla mamma.
3: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Il sogno di Alfa, duettare con Jovanotti in questo buon vento, si è avverato. Successo del presente per noi, per il passato abbiamo risentito Eddie Brickell and the New Bohemians con What I Am. Stanno arrivando ancora messaggi, ma la cosa che mi incuriosisce è che le cose, gli animali, quelli più perfidi, quelli che combinano più malanni, sono quelli piccolini. Tra l'altro arrivano nomi tipo Puntina, Nocciolina e poi fanno dei danni inauditi. Come fanno? Non si sa, secondo me riescono a saltare, sono delle cavallette, non si sa, perché sono piccini abituati a essere tenuti in braccio, invece poi quando si sfogano demoni. Dai che è passato mezzogiorno.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, dice, è il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia, dove Saman viveva.
3: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
2: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Grazie, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

Dimitri Vegas, Like Mike, per questa Fuego. Allora, cambiamo completamente argomento qui a Snack, Leo e DJM presenti per voi. Allora, in tutto questo, cambiamo argomento e parliamo di diete. Ragazzi miei, lo so, è una palla, però... La cosa che ormai ci tocca ovviamente sopportare, è il fatto che in questo periodo cominci il delirio delle diete, la last minute, il fatto di dover in qualche modo, se non altro, mettere a tacere un po' la coscienza, ecco, se i risultati poi non arriveranno, è ovvio, perché ci vuole del tempo per una sana dieta. A dipe, se uno va in vacanza a novembre... Tu dici che non ce la fai. Non guardare me, una persona normale, non io che ho un pregresso da smaltire. Allora, c'è questa nuova dieta che secondo me rinfrancherà non solo il vostro corpo, ma anche il vostro animo, la vostra anima, anzi, perché è uscita questa nuova moda su TikTok della dieta biblica. Ecco, la dieta biblica, ovvero ispirata ai testi sacri, soprattutto dell'Antico Testamento. Quindi influencer, nutrizionisti, dietisti dell'ultima ora, non avete inventato niente, perché pensate all'Antico Testamento, quanto tempo fa è stato scritto. Allora, secondo questa dieta biblica, praticamente si devono mangiare solo ed esclusivamente cibi non processati, farine non raffinate, quindi solo orzo, farro, verdure, legumi, olive, fichi, datteri, melograni, sardine, ogni tanto così, metti mai che uno riesca a pescarsele, formaggi freschi, carne di montone o agnello. Montone o agnello, lascia stare il pollo e il tacchino. Solo montone e agnello. Devi rincorrerlo il montone però. Soprattutto perché poi si gira, è quello il problema. Devi sempre stargli nascosto dietro in modo che... non vada ad agire con le corna. Quindi c'è questa cosa, questo ritorno probabilmente alle antiche scritture e cose varie. E c'è anche il digiuno di Daniele, ok? Il digiuno di Daniele, che è dal libro di Daniele 1:12, se qualcuno vuole andare a controllarlo. Cosa c'è? Ah, grazie. Il digiuno di Daniele, volevo parlarne dopo del digiuno di Daniele, va bene? Ok, grazie.

0: So easy to fall in love, questa è Olivia Dean. Allora, io ho la pubblicità che incombe, però insomma vi ricordo che tra poco vi parlerò del digiuno di Daniele.
1: Quindi... come Simone.
0: Cosa? Sì.
1: Non puoi certo
0: ma perché io devo avere a che fare con queste persone? No, si chiama Daniele.
1: Se
0: Daniele,
1: dai,

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: con Live qui a Radio Company. Allora, stavamo parlando della dieta biblica, insomma, del tornare indietro nel tempo alle antiche scritture per riuscire ad avere, se non altro, un nuovo stimolo, no? Perché comunque uno dice, beh, coltivo sia l'animo che il corpo, potrebbe essere uno sprone per riuscire a rimettersi un attimo in forma l'anno prossimo, perché cominciando adesso uno pian pianino lo fa. Però parlavamo di questo digiuno di Daniele, ok? Quindi è una versione un po' rigidina, nel senso che proprio cogliendolo dalle scritture, dal libro di Daniele, per 21 giorni, proprio un detox o un detox, come dicono altri, bisognerebbe mangiare solo frutta, verdura, legumi, cereali integrali, semi e frutta secca, e bere solo acqua, quindi non eliminare carne, pesce, latticini, uova, dolci e caffè. E questo per 21 giorni dovrebbe depurarti non solo il corpo ma anche l'anima e tutto il resto. Quindi c'è questa cosa. C'è qualcuno che già sta cominciando a dare la propria opinione. Per esempio Roby scrive: la dieta biblica è mangiare ogni ben di Dio e pregare di non ingrassare. Questo secondo me è da tatuaggio, perché è veramente una cosa che vale un sacco. Ma
1: vale, ogni anno se ne inventano una, dalla dieta zona, dieta Duncan, dieta Duncan, solo mediterranea, digiuno intermittente, adesso dieta primitiva, dieta biblica.
0: Sì.
1: Ma esiste dalla notte dei tempi, perché se tu vai da un biologo, un nutrizionista, ti fa togliere tantissime robe. Quelli che hai elencati sono cibi ottimi, a parte il formaggio fresco, che nelle diete non ci deve stare.
0: Eccolo.
1: Quindi però un niente pezzettino di strano, hanno cercato solo un nome nuovo per dare alla dieta.
0: Vabbè,
1: bisogna stare a stecca tutto l'anno per avere i risultati. Ciao Gio da Treviso.
0: Ciao, è bello che l'hai detto con un po' di mestizia, come per dire, da quanto è che hai cominciato tu per riuscire ad avere, no, giusto per avere una testimonianza, perché anche noi dobbiamo metterci un attimo in forma, soprattutto DJM. Comunque questa cosa, ricordatevi, che è un qualcosa che si è inventato questa influencer americana Kayla Bondi, però non c'è un riscontro vero e proprio. Quindi adesso mettiamo un attimo, diciamo, le cose come vanno dette. La dieta va seguita da un professionista. Adesso non so se questa Kayla lo sia, però non credo.

0: floor. Allora, noi ci fermiamo un attimo, tra poco ricordate che giocheremo, quindi anche oggi in palio un buono spesa del valore di 50 euro, quindi segnatevi già il numero che è il 333-2688-688.
1: Radio Company Snack. Radio Company.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. I leader del G7 riuniti a Vienna irrigidiscono le misure contro Mosca annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio trentenne della Sasa, un'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese. Poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'addio al cardinale Camillo Ruini, continuano i messaggi di cordoglio per una delle grandi figure di spicco del mondo cattolico. L'ex presidente della CEI si è spento ieri a Roma a 95 anni. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03%, in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti base. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 fra Argentina e Algeria e tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
1: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company. Yes.

0: The Temper Trap con Sweet Disposition. Allora è arrivato il momento di giocare. Siamo pronti perché 50 euro sono in palio e quindi gioco.
1: Snackpot, che buono!
0: Io tra poco vi farò una domanda che vi darà la possibilità di concorrere per portarvi a casa il buono spesa del valore di 50 euro che ogni giorno i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superwoo mettono a vostra disposizione. Poi chi vincerà il buono? Ma non solo voi, anche tutti gli altri. Andate sui siti eurospesa.it, maxisupermercati.it, trovate tutti i punti vendita, tra tutti i punti vendita quello più vicino a voi, per andare a scoprire ovviamente tutte le offerte e la grande qualità dei nostri supermercati amici, e anche per trovare i e cercare i prodotti che sono inseriti all'interno del sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, questo progetto importante a sostegno delle famiglie e delle imprese del territorio. Allora, per ovviamente entrare in gioco dovete rispondere correttamente alla domanda e inviare un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta. Quindi la domanda è questa: suspense. Qual è la misura esatta della vera tagliatella bolognese depositata nel 1972 dall'Accademia Italiana della Cucina presso la Camera di Commercio di Bologna? La misura si intende da tagliatella cruda, ok? A 5 mm, B 7 mm, C 10 mm, D 12 mm.

0: Robin Schulz insieme a Barbs, questo è Barrier Times. È arrivato per noi il momento di arrivare proprio alla fine del gioco e quindi fare la verifica e premiare la persona che si aggiudicherà questo buono spesa del valore di 50 euro. Allora, la domanda riguardava le dimensioni della tagliatella bolognese depositata alla Camera di Commercio di Bologna nel 72 e tra le opzioni che era 5, 7, 10, 12 mm da cruda è 7 mm, quindi la risposta corretta era la B. E a portarsi a casa il buono spesa è lui, dalla provincia di Venezia, Diego. Allora, Diego, ti arriverà il messaggio in questo momento, insomma l'abbiamo mandato, e ti identifica come vincitore. Noi torneremo a giocare domani, non vi preoccupate, altri 50 euro per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
0: Vittorio Ferro, è il momento di sapere in anteprima gli argomenti che saranno trattati, alcuni degli argomenti trattati all'interno di Company News alle 13, cominciando dal G7.
3: Si riparte infatti da lì con i leader che firmano un documento comune: aumentare la pressione su Putin e più armi a Kiev. Sull'Iran ok all'accordo, oggi intanto focus sulla crescita e l'intelligenza artificiale. Agguato di camorra a Napoli, freddato dai killer stanotte, trovato con materiale jihadista e manuali per fabbricare armi, è stato arrestato un sedicenne. Notte prima degli esami, la prossima, oltre 500.000 di studenti da domani alle prese con la maturità. Poi ai mondiali, l'Argentina vola contro l'Algeria, l'Austria batte la Giordania 3-1, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: È arrivato il momento di salutarci, ci ritroveremo domani a partire dalle 11 fino a l'una con Company Snack. Un saluto da Leo e un saluto da DJM alias Martino in regia. La parola adesso va a Vittorio Ferro e Gidio Ferrante per Company News. Ciao a tutti, a domani!
1: Snack con Leo e Giuli Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Gidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'ultima giornata del G7 a Evian oggi si concentra sulla crescita economica equilibrata e sostenibile con la partecipazione di paesi partner e organizzazioni internazionali. La sessione affronta anche il tema cruciale dell'intelligenza artificiale con un focus sulla sua implementazione sicura ed efficace. La presenza dei leader del G7, dei paesi partner e dei rappresentanti delle principali aziende del settore IA. Nel pomeriggio il presidente Macron presenta il bilancio del summit, poi in serata a Versailles Macron e la moglie Brigitte celebreranno il 256esimo anniversario dell'indipendenza americana con una cena alla presenza del presidente Trump ricordando il trattato del 1783.
5: I leader della G7 accolgono con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, definito un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce regionali. In una dichiarazione congiunta, i capi di Stato assicurano il loro sostegno all'attuazione del patto raggiunto sotto la guida del presidente Trump con il supporto dei paesi mediatori. L'impegno è anche quello di diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto allo strategico stretto di Hormuz.
4: Il premier britannico Starmer ha definito imprudente l'azione della nave russa che ha sparato colpi di avvertimento contro una barca a vela nella Manica. Starmer ha parlato di colpi avventati ma non ostili. La barca battente bandiera britannica si stava avvicinando alla nave russa. Mosca ha spiegato che i colpi erano un avvertimento di rischio di collisione. Ne abbiamo discusso al G7, dobbiamo stare in guardia, ha detto, ma la valutazione del Ministero della Difesa è che la nave militare fosse in transito, ha aggiunto Starmer.
5: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese per detenzione di materiale a fini terroristici. Le indagini avviate nell'autunno 2025 hanno portato al sequestro di manuali per la fabbricazione di armi e ordigni, oltre a contenuti propagandistici, suprematisti e jihadisti. Tra il materiale rinvenuto anche materiale riconducibile al White Jihad, una fusione ideologica neonazista con metodi del terrorismo islamico. È stato inoltre trovato un video dell'attentato di Christchurch del 2019, indicato come modello da emulare.
4: Un grave incidente sul lavoro ha scosso Binasco, Milano. Questa mattina un operaio di 30 anni, dipendente dell'azienda addetta alla raccolta rifiuti, ha perso la vita poco dopo l'alba. L'uomo è rimasto schiacciato sotto un pilastro mentre si trovava impegnato in una manovra. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Un uomo di 48 anni, Antonio Mauro, ritenuto vicino al clan Contini, è stato ucciso questa notte a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Secondo una prima ricostruzione, Mauro si trovava nei pressi della sua abitazione quando due persone a bordo di uno scooter gli hanno sparato almeno 6 colpi. Uno dei proiettili lo ha raggiunto mortalmente. La polizia è già al lavoro per acquisire testimonianze e visionare eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area.
4: La polizia spagnola ha sgominato una vasta rete di falsari di maglie dei mondiali. Nell'operazione in coordinamento con Europol e Interpol sono state sequestrate oltre 66.000 maglie per un peso totale di 16 tonnellate. Arrestate 95 persone, il blitz ha interessato 15 località, tra cui Madrid, Barcellona e Malaga. Gran parte della merce era destinata al mercato spagnolo ed europeo. Gli organizzatori avrebbero incassato almeno 2 milioni di euro.
5: Domani prendono il via gli esami di Stato per 527.747 studenti italiani. Ieri si sono insediate le commissioni formate da un presidente esterno, due membri esterni e due interni. È stata inoltre estratta la lettera che determina l'ordine di convocazione per i colloqui orali, già comunicata tramite registro elettronico. La prima prova, il tema, inizierà alle 8.30.
4: Adesso gli spettacoli. Bassano del Grappa si prepara ad accogliere la terza edizione di Bassano Music Park. parco organizzato da due punti eventi al Parco Ragazzi del 99. Dal 2 al 31 luglio il festival offre un ricco cartellone di concerti con artisti italiani di primo piano e importanti eventi internazionali. Radio Company è media partner. Sentiamo l'organizzatrice Francesca Bordignon.
6: Inizieremo appunto il 2 luglio con Rod Stewart, unica data italiana, uno degli artisti di maggior successo nella storia della musica. Spazio poi il 10 luglio agli One Republic per una delle tre uniche date italiane. Questa è una delle realtà probabilmente più longeve e amate del pop internazionale. Abbiamo però anche la musica italiana, perché l'11 luglio arriviamo con Tony Boy, questo artista nella nuova scena urban italiana.
4: Che gioca in casa un po'.
6: Gioca in casa, addirittura lui pensa nel 2026 con il suo disco Trauma è stato il disco più ascoltato al mondo nel weekend di debutto.
4: E poi musica italiana.
6: Sì, perché il 14 luglio avremo Tommaso Paradiso, una delle figure più rappresentative del pop italiano, e poi il 15 luglio i Pooh, che celebrano quest'anno 60 anni di carriera.
4: E direi che la chiusura è altrettanto importante come l'apertura.
6: Il 31 luglio arriva Sting con il suo tour Sting 3.0. Lui farà solo due date in Italia e una appunto è a Bassano del Grappa, quindi siamo prontissimi, siamo quasi sold out gli ultimi biglietti e ormai ci siamo.
4: Come fare Francesca Bordignon per saperne di più su Bassano Music Park?
6: Sul nostro sito duepuntieventi.com. e novità di quest'anno, non dimenticate il pre-festival assieme proprio a voi di Radio Company, perché dalle 19 ci sarà questo format inedito per vivere i concerti.
5: Lo sport: ai mondiali di calcio l'Argentina si impone sull'Algeria 3-0, mentre la Francia ha sconfitto il Senegal con il punteggio di 3-1, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1 e la Norvegia ha superato l'Iraq 4-1. Oggi Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra contro Croazia alle 22.
4: Il meteo nel pomeriggio: previsto un graduale aumento della copertura nuvolosa sulle zone montuose e questo porta allo sviluppo fino a tarda sera di temporali o rovesci sparsi sulle Alpi, fenomeni più isolati e sporadici attesi anche sull'Appennino. Le coste e le pianure invece continueranno a godere di tempo soleggiato, temperature in crescita.
5: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: classica che ha avuto un grande successo, che poi dopo insomma tu la guardi, ma segui mai sui social?
1: No,
0: io la seguo perché è divertentissima. Lei deve avere una casa al mare meravigliosa e fa questi video surreali dove non so in che stato psicofisico sia, ma è sempre là in costume che fa i balletti, poi si avvicina ammiccando al telefono e guarda giù e comincia a abbassarsi lo slip e ti guarda e ti fa, dice te la faccio vedere o non te la fa,
2: ma chi se ne,
0: questa è Britney.
2: Posso dire,
0: però insomma
2: chissene.
0: È stata grande, poi dopo sai successo a volte logora chi non ce l'ha. Brava Britney, ti amiamo tutti. Sigla.

0: a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Daniele Belli, il pollo, Stefano Conte, l'automobilina. Basta, c'è più altro. Quindi non c'è più, c'è qualcun altro da...
1: Non lo so.
0: Si fa gli applausi da solo.
1: Sì.
0: È un onanista degli applausi. Salutiamo il DJ Megalo che già mi gira la ruota, vai! Tutti in piedi sul divano.
2: Primo.
0: Tutti in piedi sul divano.
1: C'è
0: col primo.
1: La busta del primo, guarda. Non hai bisogno neanche di passaggio.
0: Allora, qui devo fare una modifica. Nel senso che effettivamente siamo giusti, coerenti, precisi.
1: Sì.
0: Quindi chiedo gentilmente al DJ Megalo di riprodurre il file audio abbinato alla busta numero uno.
3: Prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via.
4: Resta sempre un evergreen.
0: La notte prima
3: di mamma e di papà col biberon in mano. Notte di nonna alla finestra, ma questa notte ancora.
4: Lo so, per molti di voi è ormai molto distante, ma magari voi avete figli,
0: che
4: magari
0: esatto,
4: avete
0: che
4: nipoti,
0: si preparano.
4: Che si
0: esatto.
4: Preparano.
0: Quindi oggi vorremmo parlare di notte prima degli esami, andando notte a fare un viaggio all'interno delle commissioni. Magari adesso c'è la, diciamo, c'è la commissione esterna e poi c'è un membro.
1: Sì.
0: E il nome membro non è casuale.
1: Lo so, ma è sempre
0: c'è un membro
1: responsabile.
0: Esatto, che è interno.
1: Okay.
0: Quindi fra tutti i professori che avete avuto alle scuole superiori, in quinta superiore, qual era quel professore, quello più temuto, che quindi di riflesso non avreste mai voluto avere in commissione, membro diciamo così interno della commissione? Oppure quello bonaccione, quello simpatico, quello carino, quello bello, che tutti avreste voluto avere all'interno della commissione degli esami di
4: quindi
0: superiori?
4: Qual era il professore che in quinta, vi ricordate, era il più temuto, quello che non avreste mai voluto in commissione, e quello che invece era il più apprezzato, e quello più apprezzato che invece ancora oggi magari avete mantenuto contatti perché siete andati, sai, ci sono le feste di classe organizzate anche con il professore.
0: Esatto, quindi 333-2688-688. Il professore insomma peggiore, qual era, chi era, di che materia si occupava, quindi che non avreste mai voluto avere, e il professore insomma più bello, più buono, più buonaccione, che sempre avreste voluto avere. 333-2688-688, partiamo da qua.

Carlo ci ha spiegato un po' anche com'è composta la commissione quest'anno, per cui i membri esterni sono due. Però io mi ricordo che quando ho fatto gli esami del superiore io ce n'era, mi pare ce ne fosse uno solo. Però non è quello il concetto, perché diciamo così, a grandi linee stiamo cercando di capire qual è il vostro insegnante, quello che avreste voluto avere in commissione e quello invece che era super super temuto. Fateci capire chi è, diteci come si chiamava, poi dopo vediamo insomma se usare il cognome oppure no, diteci il suo soprannome, ecco, se avete voglia. 3332 688 688, quindi questo era il vero terrore della notte prima degli esami.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: bellissima, bellissima.
1: Fa molto il Signore degli Anelli, la Compagnia dell'Anello.
0: Sì, fa molto taverna irlandese, sì, Signore degli Anelli.
1: Birra, esatto, e ubriaconi.
0: Va bene, amici, questo è il nostro Fuori Company. Ovviamente tornerà mercoledì prossimo a partire dalle 14:20 circa. Ma.
1: Allora, oggi è una bella giornata, lo dico con diciamo la voce un po' rotta dall'emozione, sì, perché finalmente dopo mesi di crisi, ricicli, insomma, abbiamo quasi venduto l'anima al demonio per, esatto, recuperare qualche sponsor. Abbiamo uno sponsor nuovo!
0: Finalmente, amici miei, sì, i soldi stanno tornando indietro.
2: Quasi. Fuori com...
0: Vabbè, però non
1: ho pagato poco.
3: Fottetevi. Le misure della tua pirarella sono un problema?
1: Beh, sì,
3: pirarella. Quando sei con le donne hai difficoltà per colpa delle tue dimensioni fuori dalla media?
1: Sì.
3: Pischelli Industries SRL, SNC, SPA.
4: Osas
3: presenta Gino il Righellino.
1: Cosa?

0: viaggio anche un simpatico cartellino che ti farà parcheggiare ovunque. Your measure is our pleasure.
1: Ma non è inglese questo?
0: Your measure is our magic.
1: Ma non è inglese questo?
0: Beh. Your fashion is our pleasure.
1: Ma che cos'è inglese questo?
0: Gina e Righellino, on the place to be.
1: Una piccola domanda. Io ero venuto qui per cercare qualcosa per farlo diventare più grande.
0: Eh beh,
2: per ogni tuo problema avremo una grande soluzione al contrario.
0: Gino
2: amici.
0: Il Righellino, disponibile in tutte le edicole.
2: Non abbiamo detto dove si può comprare.
0: Vabbè, perché... ma la gente lo può ordinare tranquillamente.
2: Sì,
0: va bene. Inglese a parte, abbiamo il nostro Millennium Mix. Tre dischi scelti ovviamente da Mauro Tonello. Quindi si parte subito. Abbiamo Counting Crows insieme a Vanessa C. Big Yellow Taxi.

0: One Pilots con Stressed Out, l'ultimo del Millennium Mix di oggi. Poco prima Nickelback con How You Remind Me e siamo partiti con Counting Crows, Big Yellow Taxi.
1: Esatto amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, giovedì, scusate, mercoledì, è ancora solo mercoledì.
0: Raga, cioè ieri ero di un giorno avanti.
1: Raga, noi non vediamo l'ora che arrivi il weekend, che dobbiamo dirvi, va bene, mercoledì 17 di giugno, i Pischelli fino alle 16 insieme, tra poco comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione oggi va così, due sì. Posti liberi.
0: Userei una frase di un massimo esponente, no, guarda che un giorno la dirò completa, no,
1: pensavo.
0: Non tutte le ciambelle escono con il buco.
1: Esatto, ogni tanto arrivano.
0: Noi di buchi ne abbiamo due oggi però, effettivamente, sì, quindi due.
1: Non c'entra niente.
0: Cioè, è filosofica, sì, la capirai quando sarai grande.
1: Sì, ma se nessuna ciambella, non tutte le ciambelle vengono fuori con il buco.
0: La nostra ne ha due. È sì, per dire che se la sfiga è minima, noi abbiamo uno sfigone.
1: No, al massimo no, dovevano essere coperte tutte, cioè è così.
0: È arrivato
1: che
0: Pirandello,
1: funziona.
0: Va bene,
1: che
0: 3,
1: Pirandello,
0: 3,
1: così che funziona, 3, scemo.
0: 3, 3, 2, 6, 8, 8, 6, 8, 8, due posti liberi, quindi se volete mandarci qualcuno.
1: Sì, mandatecelo, che noi l'accogliamo, serenamente l'abbracciamo, gli chiamo, vuoi un caffè? Vuoi un caffè? Dopo facciamo un caffè, non ti preoccupare.
0: Chiunque tranne gli onomastici, dai.
1: Esatto, allora per compleanni, per cambi di carriera, per ad esempio anche anniversari di matrimoni, se volete fare una sorpresa a qualcuno, al 3, 3, 2, 6, 8, 8, 6, 8, 8, siate veloci, ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, un piccolo messaggio e ovviamente il motivo della ricorrenza.
0: Per i prossimi giorni, assicurandovi che la giornata sia giusta, non come l'ascoltatrice di ieri che ha sbagliato giorno,
1: esatto.
0: C'è gente che ha comunque sbagliato cose, e andate sul sito radiocompany.com, sezione comp'anniversario, idem sulla nostra app che è gratis.
1: Esatto, scaricate Radio Company, oltre ad ascoltarci ovunque voi siate avete la possibilità anche di compilare lì il form del comp'anniversario, sperando che domani per i prossimi giorni le ciambelle escano fuori
0: adesso,
1: col buco.
0: Te lo dico adesso. Aspetta,
1: dai, fammi sapere. Male? Quale pure i prossimi giorni?
0: Tre buca.
1: Ah,
0: buche, buca. Buco.
1: Tre bucas.
0: San buca.
1: Bucas in spagnolo.
2: Go. Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Let's go! Da Meteo Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Meteo Board.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Rama a Cabana, lui invece è Irama. Amici, buon pomeriggio, state ascoltando i Pischelli, ancora buon pomeriggio.
1: Ce la faccio?
0: C'è ho detto tre volte buon pomeriggio. Tutto bene?
2: Buongiorno pubblico femminile, a quello
0: buongiorno
2: femminile,
0: a quello maschile, esatto. Va bene, allora sentite, prima chiamata del compo anniversario che non avverrà, però c'è un altro posto libero, 333-2688-688. A questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare.
2: Ma adesso c'è una notizia interessante del signor Enzo.
0: Enzo chi?
2: Enzo Ghinazzi.
0: Ah, cioè?
2: Comunemente conosciuto come Pupo.
0: Pupo. Vabbè, raccontacela.
2: Il ritornello.
0: No,
2: subito.
0: Prima ce la racconti.
2: Porca miseria. Va bene, allora domani affronterà l'esame di maturità.
0: Oh, bravo, okay? Pupo. Il pupone.
2: Si è preso per tempo, diciamo. Ha 70 anni.
0: Sì.
2: Lo farà per i suoi genitori. Quindi un regalo per mamma e papà che hanno sempre creduto in lui.
0: Ma come? Mamma e papà saranno già venuti a mancare.
2: È un omaggio.
0: Ah, un omaggio, giusto.
2: Un regalo simbolico. E naturalmente, sai, in questi giorni, anche quando eravamo maturandi noi, no, c'è il problema della notte prima degli esami. Che cosa fai? Stai lì a studiare, ripeti. Beh, tutto il resto. Lui farà una cosa tattica.
0: Cioè che farà?
2: Cioè, conoscendo Pupo,
0: sì,
2: c'è scritto, mi rilasserò facendo l'amore. Che ho fatto una piccola ricerca a Google, sì, chiedendo a Gemini che cosa non si sa di Pupo.
0: Allora, io ti posso dire che Pupo a quanto pare ha più di una moglie.
2: Sì, infatti c'è scritto.
0: Quante ne ha?
2: Allora, fermi tutti. Ha vissuto un ménage à trois.
0: Ménage à trois.
2: Ricordate che non va letto come è scritto. Se no, un ménage à trois, che non è il massimo, ok?
0: Ah, scusa, me lo ricordavo, è vero. C'è ragione.
2: Duraturo, poi addirittura ha anche superato una grave dipendenza dal gioco d'azzardo e ha scritto brani epici per altri artisti. Quali?
0: Sì. Diciamo che lui è stato anche un po' la Federica Abate, no? Della situazione, ha scritto tanto. Gelato al cioccolato, però non l'ha scrisse lui.
2: Ah.
0: Malgioglio scrisse, Madonna, questa. Infatti, c'è Pupo, gelato al cioccolato, non è che insomma.
2: Piccola curiosità
0: zecca
2: aggiuntiva per aumentare il nostro bagaglio culturale.
0: Ma quante moglie ha alla fine? Quante moglie ha?
2: Vabbè.
0: Cioè, a parte il ménage à trois, come hai detto tu. Cioè, quante ne ha?
2: Aspetta, quante
0: moglie ha Pupo? Cioè, questa è la cosa che più ci interessa.
2: Una moglie ufficiale, Anna Premi, sposata nel 74, è una compagna. Quindi praticamente è come avere la casa in montagna e la casa al mare.
0: Sì,
2: stessa cosa.
0: Oppure come quando ci sono i bambini di mezzo, c'è una coppia divorziata. Un weekend da una, un weekend dall'altro. Cioè, così.
2: Ultima curiosità, il nome Pupo.
0: Sì.
2: Cioè, ti rendi conto? Non se l'è scelto lui.
0: No.
2: È un nome creato proprio da Baby Records, perché è stato il primo Pupo. Nel senso, il primo giovane
0: che è entrato
2: a far parte dell'etichetta.
0: Bene, grande, dai, siamo Pupo. Molto contenti per Enzo, in arte Pupo, e in bocca al lupo per questa maturità.
2: In bocca al Pupo!
0: In bocca al Pupo per questa maturità.

0: René Rap, Not My Fault su Radio Company. Oggi è proprio brutalmente oscura, raga, la situazione del companiversario.
1: Without birdies, esatto, sì, potremmo dire così.
0: Without birds,
1: no. Proprio senza, vabbè, without birds è senza uccelli, che c'entra? E senza, vabbè, compleanni.
0: Era per rifarci allo spot di,
1: senti,
0: prima, vabbè.
1: Allora, in realtà ci sono delle piccole notizie che riguardano il mondo turistico, il mondo, sì, dei viaggi. Perché infatti ci sono, tourism, esatto, ci sono nuove regole, diritti e tutele per chi viaggia in aereo.
0: New, okay, regals.
1: Sì, bene, esatto, abbiamo finito? Bene. Allora, l'Unione Europea ha approvato una riforma dei diritti dei passeggeri aerei. Restano invariati gli indennizzi per voli cancellati o con oltre 3 ore di ritardo, fino, certo, a 600 euro a seconda della tratta.
0: Non,
1: okay,
0: male.
1: Cambiano però le procedure, perché le compagnie dovranno informare i passeggeri entro 4 giorni e rispondere alle richieste di rimborso entro 30.
0: Non ce la
1: Se
0: faranno.
1: Dopo 3 ore non viene offerta una soluzione adeguata, il viaggiatore potrà organizzarsi autonomamente e chiedere il rimborso delle spese sostenute.
0: Tipo vai lì a bussare e fai, qual è il jet che costa di più?
1: Infatti, una roba del genere. Attenzione, perché ci sono delle novità anche per i voli di andata e ritorno. Okay. Se non si utilizza l'andata, la compagnia non potrà più cancellare automaticamente il ritorno, quindi nessun obbligo invece per chi deve includere gratuitamente il trolley nel biglietto. Quindi per fortuna quella cosa rimane invariata, e quindi dai, ce la portiamo a casa un'altra volta.
0: Qualche aggiornamento sui viaggi in piedi proposti da Ryanair o...
1: No, questo non c'è ancora nessuna novità, ma sai che molte volte sono solo delle supposizioni,
0: tra
1: delle ipotesi.
0: Per pagare meno vai nella cuccetta con il cane sotto in stiva.
1: Potrebbe essere, però la questione dei trolley, sai che si parlava anche del bagaglio, quello piccolino, insomma, anche quello non più compreso all'interno del prezzo del biglietto, ma addirittura speriamo che quello rimanga sempre gratuito, o comunque non è gratuito, compreso nell'acquisto.
0: Mi
1: basta.
0: Raccomando, acquistate delle valigie con le ruote che si possano staccare, ma non distruggendole, perché ho visto persone spaccare le ruote perché non entra nel sistema di misura della valigia.
1: Ragazzi, comunque basta andare in un classico negozio che vende valigie
0: e le prendi conformi,
1: oppure
0: dai,
1: in un e-commerce, cerchi le dimensioni giuste, la compri. Io vedo quelli, poi non potete neanche sovraccaricare la valigia e metterci un sacco di roba dentro, cioè, perché a quel punto vi fate male da soli.
0: Ma è quello
1: poi
0: il trucco.
1: È il controllo a campione che ti frega, perché molte volte c'è qualcuno con la valigia che si vede, insomma, super mega grande. Ci sono i controlli che dicono sì, va bene, può andare, poi ci sei tu con la faccia da scemo, ti bloccano e ti fermano pure e ti fanno pagare.
0: Io ricordo una cosa: Venezia Amsterdam, Amsterdam Venezia, a un mio amico hanno controllato la valigia, tutto a posto, tornando indietro si rendono conto che lui ha più di 100 ml di shampoo per capelli,
1: sì, vabbè,
0: che non hanno controllato a Venezia. Però al rientro sì, l'abbiamo lasciato lì. Però la mente è, non l'abbiamo comprato qua.
1: No, infatti, vabbè, perché poi molte volte, non si possono portare più di 100 ml.
0: Era più di 100 ml, era il barilotto.
1: È proprio il tuo amico che non ha letto le regole.
0: Comunque, no, il controllo non l'ha fermato.
1: Ho capito, vuol dire che quel giorno hanno detto: guarda, abbiamo problemi.
0: C'è una falla nel sistema.
1: Ho un problema un po' più grande rispetto al tuo shampoo da 100 ml.
0: Bomba,
1: non era una bomba, almeno, dai. 3332688688, companiversario che per oggi in realtà non avverrà, quindi dai, domani, insomma, speriamo di avere le telefonate.

0: I pinguini tattici nucleari con Scorri, scusa, siento, va bene.
1: Buon pomeriggio, amici, dai.
0: Proprio,
1: senti,
0: guarda,
1: il caffettino tattico e sì, torniamo tra poco, più sani di prima, eh?
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscalli.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: diventare dei bravi
1: marketing planner.
0: Bravo, dovrete diventare dei bravi marketing planner, com'è che si dice. Quindi 333-2688-688 e a questo punto
1: qualche secondo dopo le 15 e 3 minuti
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Essential su Radio Company. Inizia la seconda ora e abbiamo bisogno del vostro potenziale.
1: Allora amici, facciamo finta, facciamo conto che domani, ok, domani avete intenzione di aprire un'attività. Perfetto, ok, aprite una bellissima attività, scegliete anche il tipo di attività. E in questo caso si tratta di un negozio di alimentari.
0: Ok, ma non sarà mica quel gioco che devi inventare dei nomi per non attirare clienti?
1: Bravissimo, ben detto, anche perché lo sapete anche voi che un negozio di alimentari purtroppo sta diventando piano piano una reliquia. Nel senso, si sta estinguendo proprio dai grandi colossi, dai grandi supermercati. Quindi trovare dei paesi con ancora il negozio di alimentari è una cosa bella.
0: Quindi ecco, tipo l'angolino della spesa.
1: Bravo, quelle robe lì. Ora voi, il gioco in questione è abbastanza semplice, ma dovete come al solito utilizzare la vostra bella testolina. Perché al 333-2688-688 dovete trovare il nome per questo negozio di alimentari che in qualche modo allontani le persone e non le avvicini, ok?
0: Io ho generato un po' di nomi fittizi, sempre con diciamo l'ironia dell'intelligenza,
1: certo, assolutamente,
0: artificiale,
1: sì.
0: Tipo alimentari così così.
1: Potrebbe essere, no? Ok, poi.
0: Oppure cibo qualunque.
1: Cibo qualunque, ok, grande
0: scaffale
1: classico.
0: Scaffale triste, non c'è quello che cerchi.
1: Ok, perfetto.
0: Topi morti. Sai, vedi un alimentare con scritto topi morti, non ci entri.
1: No, però sarei curioso, forse c'entrerei lo stesso, giusto per dare un po' di speranza alla causa.
0: Ah, solo tu però.
1: Allora, 3332688688, quindi mettiamo caso, siete degli imprenditori, siete delle imprenditrici, aprite un negozio di alimentari, dovete scegliere il nome, ma dovete scegliere questo nome che allontani le persone, i possibili clienti, al posto proprio di avvicinarli. Quindi,
0: anche un vade retro Anna.
1: Bravo, bravo, ben detto. Più è paradossale il nome, più è diciamo controcorrente, più ci fate ridere e più siete bravi, ok?
0: Quindi dovete creare il nome di un alimentari di paese in questo caso. Per non attirare persone ma per allontanarle,
1: per far proprio paura. 333-2688-688, aspettiamo i nomi dei vostri

0: Selena Gomez su Radio Company alle 15:11. State ascoltando i Pischelli e oggi c'è un giochetto interessante che è il contrario di quello che si fa di solito.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Dato che abbiamo delle persone esperte in marketing, oggi stiamo facendo un gioco veramente controcorrente, cioè gli ascoltatori sono degli imprenditori o delle imprenditrici, aprono un'attività, in questo caso è un negozio di alimentari,
0: ma non hanno voglia di lavorare
1: e devono trovare un nome per allontanare le persone piuttosto che avvicinarle. Ecco. Ok, quindi praticamente
0: non fatelo a casa, è un esperimento.
1: Allora salutiamo tutte le persone che hanno bar, negozi di alimentari, non seguite questo tutorial altrimenti domani chiudete.
0: Tipo,
1: okay?
0: Alcuni nomi alimentari tutto marcio,
1: perfetto, potrebbe
0: essere, se ti piace
1: essere
0: quel retrogusto. Sì, però
1: ok, qualcuno dice alimentari rancido, ok, rancido, no, siamo sempre lì in tema. Poi
0: è un nome che non possiamo leggere purtroppo.
1: Certo, esatto.
0: Poi pescheria e salmonella,
1: sì, ma non è
0: promette bene.
1: Sì, ma è negozio alimentare, no, la pescheria, se
0: vabbè,
1: volete la volta prossima
0: è specializzato in pesce, dai.
1: Va bene, pesce, pescheria e salmonella, ok, cose buone da morire, negozi alimentari, cose buone da morire. Poi
0: alimentari la muffa, dove la qualità non è assicurata.
1: Perfetto, dai.
0: Metti le mani avanti.
1: Beh, bravo comunque. Alla fine dice: voi volete entrare? Cioè, entrate se volete. Poi
0: a vostro rischio.
1: Decidete voi, capite voi. 333-2688-688. Quindi oggi si gioca di fantasia. Siete degli imprenditori, siete delle imprenditrici. Aprite un negozio di alimentari, tutto bello, magari in centro al paese, per andare contro questo
0: supermercato.
1: Però
0: non avete voglia di avere i clienti.
1: Esatto, dovete trovare un nome che non li avvicini, bensì li allontani. Ora.

0: con buona domenica su Radio Company, amici. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Aprite un negozio di alimentari, trovate il nome, ma questo nome deve allontanare le persone, non avvicinarle.
1: E allora ci sono un sacco di nomi tipo cose buone da morire.
0: Ok,
1: non so,
0: perfetto.
1: Se è un invito.
0: Sì, sì, sì, certo. Poi a ciao Pischelli, ma un bel lasciato ogni speranza voi che entrate. Ok, grande classico, ma funziona sempre, Tania.
1: Green meat, la carne con le larve.
0: Ok. Oppure compri, mangi, muori. Perfetto.
1: Tre parole.
0: Tre parole.
1: Che per uno slogan è ottimo.
0: Ottimo. Funzionale, si capisce subito dove vuoi arrivare, va benissimo. Poi
1: alimentari scadù.
0: Scadù.
1: È un po' Jessica quando oggi è in modalità creative.
0: Poi alimentari di là è meglio. Va bene, comunque anche? Alla fine per allontanarle ci sta. Ho anche dei vocali.
1: Vai.
0: Se vuoi.
2: Alimentari tutto e di più di roba scaduta.
0: Bello. Ah, ok. Oppure buono. C'è anche il nostro amico Ale, sentiamo.
3: Buongiorno.
0: Ciao bello. Allora,

0: Io potrei chiamare il negozio scarti alimentari. Okay, va bene, grande classico, e avete ancora un po' di tempo.
1: Esatto, quindi 333-2688-688, dovete creare il nome di un alimentari che gestite voi, ma non avete voglia di avere i clienti a che fare, quindi deve scacciare.

0: anche no, ok? Quindi lasciamo il sole, tutto bello, la pioggia.
1: Sì, sì, bravo amico, ben detto. Finalmente dici qualcosa di giusto in questa trasmissione.
0: Molto
1: bravo.
0: Bene. Allora, un sacco di nomi per scacciare i clienti dai vostri, dal vostro alimentari.
1: Bravo,
0: okay?
1: Bravo.
0: E ce ne sono molti strong, tipo alimentari da Imodium.
1: Sì, beh, molto bello.
2: Una
1: oppure
2: cacata.
1: Qualcuno che usa anche un latinismo, no? Ciao, io lo chiamerei Mors tua vita mea.
0: Va bene, mea, ok. Bello,
1: mi piace
0: poi,
1: perché c'è cultura in questa trasmissione. Sì, alla faccia di quelli che mandano le mail.
0: C'era un altro che lo facciamo diventare di cultura, era alimentari in spagnolo, la mierda.
1: Ok, aperto a Barcellona, sì, è lì.
0: Sì, sì.
1: Tra l'altro,
0: Mauro ci va ogni
1: Mauro
0: tanto.
1: Ci va ogni tanto, è vero, è vero. Poi alimentari marea, qui tutto provoca la diarrea. Vabbè, ho capito, grande, va bene, dai. Perfetto. Poi
0: ciao, Cristian da Veggiano, il nome del negozio è Cibi Tero.
1: Oh, bello, Cibi Tero, bellissimo. Chiara invece scrive: potrebbe anche essere Conati Alimentari. Bello, però, bello.
0: Scadiscount,
1: ok. Alimentossici?
0: Beh.
1: Dipende. Alimentossici, frequentato da un sacco di gente, tra l'altro.
0: Sì,
1: bello,
0: sì,
1: perché
0: ti arriva... c'hai 2 euro per la corriera. Devo fare il biglietto per la corriera.
1: Mi mancano 50 centesimi per il biglietto.
0: Per il parcheggio, poi fanno.
1: Ok, poi ciao ragazzi, io lo chiamerei Tarzanello Shop.
0: Bellissimo.
1: Ma che c'entra Tarzanello Shop?
0: Sempre di mezzo.
1: Tarzanello Shop.
0: Scusami.
1: Tarzanello Shop con emoticons della scimmietta, che non si sa mai.
0: Sì, Tarzanello.
1: Perché poi i tarzanelli li mangiano le scimmie, è vero.
0: No,
1: sì, le scimmie le mangiano i tarzanelli, no? Quando puliscono le altre scimmie che mangiano tipo...
0: Vabbè. Mangiano la cacca.
1: No, chiamare i tarzanelli è un po' improprio. Hai mai visto le scimmie pulire il pelo delle altre scimmie?
0: Si fanno le pulci,
1: sì,
0: diciamo.
1: Ah, le pulci, bravo.
0: I tarzanelli.
1: I tarzanelli da peli. Poi, alimentari meglio di no. Alimentari moschito, il preferito delle mosche. Dai, mi piace.
0: Bello.
1: Dai
0: 3332688688, ancora una mezz'oretta insieme. Dovete creare il nome di un alimentari e deve scacciare i clienti.
1: Bravo.
0: Però mi raccomando, giochiamo.
1: Sì, non tutto in spagnolo con
0: questo accanimento sulla merda.
1: La merda, basta, dai. Abbiamo capito.

0: Ghetta, Jennifer Lopez con Save Me Tonight su Company. Amici, abbiamo ancora un botto di messaggi, quindi proceda pure.
1: Chico. Alimentari lo sputo.
0: Ok, alimentari la malta.
1: La malta.
0: Che tutto ti appesantisce.
1: Cozze e chezzi.
0: Cozze e chezzi.
1: Sì, è un po', l'ho tradotto.
0: Cozze e chezzi, cos'è?
1: L'ho tradotto perché dire proprio
0: Cozze e chezzi, che si trova a Canosa, in provincia di Bari giù in Puglia, a Canosa. E
1: addirittura
0: quindi...
1: dicono pescheria con sexy shop.
0: Vabbè, ma questa è un'altra roba, noi stiamo parlando di un negozio di alimentari. Vabbè. Dai, 333-2688-688, ancora una mezz'ora insieme ai Pischelli, quindi siete degli imprenditori, siete delle imprenditrici, aprite un'attività. In questo caso si tratta di un bellissimo negozio di alimentari proprio in centro città, raggiungibile da tutti, però voi non avete voglia di lavorare, quindi invece di avvicinarli ai clienti dovete allontanarli scegliendo un nome proprio a tema, ad hoc.
1: Stupiteci, 333-2688-688. Go!
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot. Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Company.

0: Cola, ma si scrive cola, esatto. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, gli ultimi 15 minuti belli intensi, belli carichi, perché stiamo parlando di negozi di alimentari. Voi direte che c'entra? Beh, in realtà aprite un negozio di alimentari, ma dovete scegliere un nome che allontani le persone, non le avvicini, perché dovete fare controconcorrenza.
1: Controconcorrenza,
0: ecco.
1: Sì, vabbè. C'è Nicola, Alimentardi, chiuso 024.
0: Ok, sempre. Poi abbiamo Aloamentari.
1: Aloamentari.
0: Ok.
1: Alo. Alimentari la zia Lurida.
0: Molto. La zia Lurida.
1: Che non si butta via niente.
0: No, comunque. Infatti, non si butta via niente della zia Lurida. Poi la schifezza del giorno. Vi piace, ragazzi? Va benissimo.
1: Bene.
0: Sonia.
1: E se le schifezze vuoi assaggiare, da noi le puoi trovare. Specialità dolcetti all'arsenico. Ma non ci hai detto il nome. A parte che c'è un'insegna con tutta sta cosa.
0: Sì, esatto. Qualcuno che ha deciso di aprire una gelateria. Ma no, Tiziana, si parla soltanto di negozi di alimentari. Però un giorno potremmo fare questo gioco sulle gelaterie.
1: Metti che volevo leggere l'ultimo, ma no.
0: No, meglio di no. Dici che sarebbe meglio evitare?
1: No, anche perché c'è un numero di telefono.
0: Ah, quindi
1: non c'entra niente.
0: Lasciamo perdere. Allora, dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Gli ultimi messaggi all'interno dei Pischelli. Negozio di alimentari. Ne aprite uno in centro città. Dovete trovare un nome che allontani le persone e non le avvicini.

0: tu cosa fai questa sera? C'è un ritardatario.
1: Sì, lo salutiamo perché alla fine è un grande ascoltatore
0: non
1: dei Pischelli.
0: Che nome abbia, noi lo chiamiamo Ciao Pischels.
1: Ciao Pischels.
2: Ciao Pischels, sono un po' in ritardo, ma
0: quasi
2: è già
0: perdonato.
2: Stato depositato il nome Alimertari.
1: No, non è stato
0: credo
1: depositato.
0: Di sì, detto di
1: non,
0: sì.
1: Non mi ricordavo io, ma però sì. Dai, va bene, lo accettiamo comunque.
0: È stato
1: comunque
0: un must, ma grazie di essere stato dei nostri per questo piccolo frangente.
1: Grazie Pischels. Poi
3: generi alimentari mangiati e sputati.
1: Ok, poi un altro genere alimentari, l'ultimo piatto, anche se un nome un po' più da ristorante, ma va bene. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, è stato molto molto bello. Unica regola fondamentale, unica morale, scusate, di questo piccolo topic è: nessuno di noi farà mai l'imprenditore. Sicuramente.
0: Però,
1: se troviamo questi nomi,
0: con
1: assolutamente
0: questa potenzialità,
1: no.
0: Dobbiamo solo invertirla
4: dall'altra parte.
1: No, troppo difficile, così è più bello e più semplice.
5: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
6: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Oh!

0: Ciao.
1: Radio Company Time. Noi
2: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Another 54 Ultra.
1: Questo duo
0: un trio.
1: È duo, è mio.
0: Inizia qui una nuova puntata.
1: Inizia,
0: ma non si sa se finisce. Se continuiamo così, una nuova puntata di Brutti ma Simpatici.
1: Sì, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
1: Mi fa piacere che questa mattina tu mi abbia pensato.
0: Ho pensato. Sì, intanto sì. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea Rossini. Che ormai ha scritto il suo nome su quella sedia.
0: Sì, con la pipì, peraltro. Sì. Ma nessuno lo sa.
1: Vabbè. In ogni caso, benvenuti a tutti voi, amici, fino alle 18. Brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: E questa mattina mi hai pensato. Infatti, sì. Ho avuto un fischio all'orecchio per circa un quarto d'ora.
0: Ah, vedi? Sì. Che alla fine non ti racconto le bugie. In realtà sì, ti ho pensato perché so che ti ha fatto molto ridere, ma ne abbiamo già parlato anche in diretta. Il mio racconto sulla figura del mini Gimbro.
1: Sì, perché
0: in palestra.
1: Attenzione, le scuole sono più o meno finite.
0: Quelli che stanno facendo gli esami.
1: Esatto. Tutto il resto sono finite, quindi adesso c'è tempo per andare in palestra, quindi, anche la mattina.
0: Io che mi alleno la mattina dalle 8 alle 10.
1: Tu sei un pro.
0: No, non sono un pro. Io sono un Gimbro.
1: Sei un Gimbro.
0: Okay, sì. Okay. Se alzi almeno 100 kg in panca. Sì. Panca piana, puoi considerarti un Gimbro. Allora, okay. Io da qualche anno sono un Gimbro.
1: Sei un Gimbro.
0: Però il problema è che poi la mattina arrivano i mini Gimbro, che sono quelli un po' più piccolini, che avvengono quando le scuole sono chiuse.
1: Okay.
0: E quindi stamattina ho assistito, diciamo, a questa scena di questi tre.
1: Sì, erano in tre, 82 cellulari.
0: Sì, due maschi e una femmina. Hanno preso tutti i dischi da 20 kg e li hanno messi intorno alla macchina, tipo come per dire sono nostri.
1: Ah, ok. Okay. Che non è molto educato.
0: No,
1: diciamo,
0: e poi hanno fatto la leg press, l'hanno fatta con 80 kg.
1: È poco.
0: Un pochino.
1: Beh, è come se io facessi tipo così, mi tirassi giù per terra e tornassi su, oppala.
0: Ma tu non ce la fai a tornare su, quindi è un altro discorso. Vabbè, completamente.
1: Va bene. Intanto cominciamo, amici, sì. Forza.

0: sacco di cose interessanti oggi
1: da dire, sì, da raccontare.
0: Sì, sì, sì, sì, sto scoprendo un mondo oggi. Bene.
1: Sono estremamente felice di questo, quindi state con noi perché noi adesso ci fermiamo, ma tra poco ovviamente
0: torniamo.
1: Sì.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Io.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Fulminacci qui a Radio Company, brutti ma simpatici, quando adesso parliamo di un male di stagione.
1: Male di stagione, vabbè, non proprio, dai, un effetto di stagione, cioè una roba legata all'estate, insomma, alle zanzare.
0: È un problema. È un problema gigantesco.
2: Ti dicono, fino all'altro giorno a casa mia zero, da un paio di giorni invece hanno cominciato a...
0: Ma tu che cosa hai messo in piscina da un paio di giorni?
1: Cosa
0: hai messo in giardino da un paio di giorni? La pipì?
1: Sì, ho messo la piscina. Quella delle bambine.
0: Esatto. Acqua. Ferma, perché è ferma.
1: Vabbè, ferma. No,
0: a meno che
1: pompa,
0: hai le onde. C'è la pompa.
2: C'è la pompa che gira l'acqua. C'è anche il cloro, ad esempio. La regolazione del pH. Sì, sono cose che vanno fatte.
0: No, ma torniamo alla pompa un attimo.
2: No. Quella non te la presto. Anche perché stanca a 100 litri, quindi
0: Allora parliamo delle zanzare.
2: Parliamo delle zanzare, ovviamente. Si fanno
0: che,
2: un
0: che
2: sacco su, di...
0: succhiano anche loro. Tu mi insegni, no?
2: Madonna, ma basta, Ferrari. Basta.
0: Scusate.
2: Zanzare che sono al centro di studi scientifici costantemente, perché non si è ancora esattamente capito cosa sia, quale sia esattamente il meccanismo che fa in modo tale che le zanzare pungano di più alcune persone e altre meno. Allora, ci sono ovviamente delle motivazioni, ci sono dei motivi per cui ti pungono di più. Ad esempio, adesso, il calore corporeo. Sì. Umidità della pelle e gli odori prodotti dall'organismo. Ok, cioè l'odore che uno ha della pelle. Sembra che le zanzare preferiscano certi odori ad altri. Non è vera la storia del gruppo sanguigno. Sai che si diceva le zanzare pungono di più quelli che hanno un certo gruppo sanguigno. Non è vero,
0: no, è una cagata
2: sta cosa. Però una cosa che non sapevo è vero che bere birra in realtà aumenta la possibilità di essere punti delle zanzare, perché quello che poi, diciamo, l'odore che il nostro corpo produce quando beviamo questa quando beviamo birra, effettivamente è un odore più interessante per le zanzare. E quindi se bevi birra te ne becchi sicuramente.
0: Perché si ubriacano anche loro, no?
2: Certo.
0: E quindi diventiamo più interessanti.
2: Certo,
0: anche se siamo brutti.
2: Le zanzare moretti, diciamo.
0: Esatto, va sì. Bene.

0: Soler qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca, la circolazione sulla linea ferroviaria dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10:20 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica. I disagi sono molto pesanti, con diversi treni cancellati e ritardi superiori anche a 4 ore. A Livraga, nel Lodigiano in particolare, due treni sono rimasti bloccati a lungo senza aria condizionata. La circolazione è però in graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza. A voi.
1: In un recente podcast Rocco Hunt ha raccontato che il padre ha cominciato a credere in lui solo da quando vinse Sanremo Giovani nel 2020, lo ricorderete, con Nu Jorno Buono. Sentiamolo con La più bella del mondo.

0: Bella del mondo Rocco Hunt, tra poco invece torniamo con Cervelli in fuga. Altri 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere, ovviamente. Ma di qualcosa,
1: eh? No, di qualcosa!
2: Perché sto qui che ti guardo?
1: Sì, ti vedo che mi guardi così.
2: 50 euro di buoni carburante SMP da vincere, se sarete bravi e se darete la vostra risposta esatta. Va bene così?
0: Va benissimo, tra poco.
3: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
17: Company! Company Disc. Company Disc.

0: fortunato o fortunata potrà portarsi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Dai!
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Quello che sei bravo, dai.
3: Ovviamente di SMP che stiamo parlando, che è title sponsor e sarà presente con la sua postazione all'SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, tappa numero, adesso vado a naso, però mi pare sia la terza. In ogni caso arriverà tra pochi giorni, 21 giugno, Cordenonza, Pordenone, dove ci sarà ovviamente molta adrenalina, lo spettacolo delle moto da cross e ci sarà anche l'energia della F101, che è la benzina speciale di SMP, sulla quale potrete sapere di più andando al corner di San Marco Petroli, dove potreste anche ritirare fino a esaurimento il gadget ufficiale.
0: Molto bene, categorie rimaste: pugilato, storia indiana e metropolitane. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Dopodiché noi vi chiameremo e vi faremo una domanda in diretta relativa alla categoria che avete scelto, che dovrà anche essere quella più votata del giorno, e vi daremo anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta è G, cosa vuoi dire?
3: Storia indiana, ovviamente dell'India, volevo specificare.
0: Sì, dell'India, così. Sì, giusto, hai fatto bene. Tre opzioni di risposta, se la risposta è giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventano vostri, sì. Amici. 333-2688-688, pugilato, storia indiana, cioè dell'India, e metropolitane.

0: Por el mundo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Dai, più o meno.
1: Ci sta.
0: Carlo G e Manu, ciao. Va
1: anche
0: bene.
1: Poligrotta, complimenti.
0: Va bene, cervelli in fuga, seconda parte, si gioca per pugilato. Al telefono, io qui leggo Lele. Ok.
1: Come no? Lele?
0: Marco.
1: Marco?
0: Va bene.
1: Marco. No, va tranquillo, ma 20 secondi fa mi hai chiesto a microfoni spenti. Chi sì. è? E io, Marco.
0: Marco.
1: Ok, abbiamo Lele al telefono.
0: vabbè, è aperto qui, vabbè. No. Marco, buonasera, benvenuto. Ciao.
2: Ciao, company. Ciao, buonasera. Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, bene, tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Allora, Marco è di Trieste.
0: Ok.
1: Professione, adesso voglio vedere se spunta il sorrisino proprio da un lato della tua bocca. Professione idraulico.
0: Idraulico.
1: Ho visto il sorrisino.
0: Perché il sorrisino?
1: Perché l'idraulico è uno che diciamo, ha una vita,
0: cioè,
1: sessuale molto attiva. Ma... dovevo proprio dirtela così, dai, era. Vabbè, è sottinteso.
0: Scusa, chiediamolo a lui.
1: Marco,
0: è vero? È vera sta cosa?
2: È vero, è vero, è vero.
1: Beh, ecco, vedi, vedi, posto, perfetto.
0: Bravo. Grande Marco, poi ci sentiamo, dai. Allora Marco, pugilato la categoria, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Ok, e allora vai, fai.
1: Certo Marco, sto per farti la domanda, ti do le tre alternative di risposta, della categoria ovviamente pugilato e di quella che stiamo parlando. Dopo averti dato le tre alternative di risposta dico via con il tempo e da lì avrai 10 secondi per risponderci, non farli scadere, altrimenti la risposta è da considerare sbagliata. Tutto chiaro?
2: Bene.
1: E allora possiamo tranquillamente andare con la domanda della categoria pugilato. Allora Marco, la domanda è questa. Quale pugile statunitense è famoso per aver chiuso la carriera imbattuto con un record di 50-0? Quindi 50 vittorie e ovviamente 0 sconfitte.
0: Wow.
1: A. Mike Tyson. B. Muhammad Ali. C. Floyd Mayweather. Via con il tempo.
2: La A.
1: La A? Mike Tyson?
0: Mike Tyson no.
1: Purtroppo no,
0: no.
1: Non è Mike Tyson. Non è nemmeno Muhammad Ali. Perché uno potrebbe pensarlo. Ma in realtà è Floyd Mayweather. Perché se ricordiamo bene, Mike Tyson perse quel famoso incontro in cui mangiò l'orecchio. Te lo ricordi?
0: Le orecchiette, sì, quelle pugliese.
1: Le orecchiette di rapa.
0: Esatto.
1: Purtroppo no. La risposta sbagliata, la giusta, era Floyd Mayweather.
0: Ci dispiace Marco. Buona serata. Puoi riprovare, ok?
2: Va bene, ok, grazie.
0: Ciao, dai Marco,
2: ciao,
0: dai, ciao.
1: Coraggio, ciao, coraggio. Marco.
0: Ciao, ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Fever Dream, Alex Warren qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di intelligenza artificiale, la concentrazione di controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi rischia di travolgere ogni regola, così la presidente Mattarella al simposio a Venezia, dove i presidenti delle fondazioni Cotec italiano, spagnolo e portoghese hanno firmato un protocollo d'intesa sull'IA. L'UE deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha raccomandato il capo dello Stato. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: safe. Con questo noi amici vi salutiamo. È arrivata la fine.
1: Grazie. Ciao. Ma ciao. Torniamo domani sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Oh, yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso come sempre arriva Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.

0: Mark and Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, Partenope, uno dei pezzi di questa estate 2026 che ci dà il là per incominciare tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista!
0: Una roba in sé, guarda che...
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, dove i protagonisti siete voi che partecipate a questo programma, siete voi che mandate le note vocali, siete voi che mandate le note scritte, anzi memorizzate già il numero 333-2688-688. Com'è andata oggi? Caldo? Era previsto, lo sapevamo. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare giornate così, hanno detto che andrà avanti così anche per molto tempo e dovremo abituarci piano piano che tutto giugno, tutto luglio, tutto agosto, tutto settembre, tutto ottobre, avanti così. Ci trovano squagliati fra un po' sul posto di lavoro, siamo liquefatti, sappiate. Va bene, sta per incominciare un nuovo appuntamento con tutti in lista. Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini in regia.
2: Ciao cuoricino.
0: Che saluto, abbiamo tanta musica da ascoltare, un argomento interessante con cui partiremo fra pochissimo. Adesso però, dopo American Cremont, W Sound, J Balvin, Ovi and the Drums, così.

ispirati. J Balvin, attenzione perché la notizia è fresca, arriva da ieri da Londra, ma non solo arriva da Londra la notizia, mi è capitato in questi giorni di andare anche a delle feste di piazza, e nelle feste di piazza mi ha fatto un po' specie vedere dei ragazzi molto molto giovani, ma stiamo parlando non, addirittura non di, di 11-12 anni, ma di 10-7 anni che erano tutti e tre assieme. Però erano tutti e tre chini con la faccia sul, sul cellulare. Perché vi do questa notizia? Cioè parto da, da questa cosa, perché la notizia arriva da Londra e potrebbe cambiare le cose anche da noi. Il primo ministro britannico, per chi non lo sapesse, Starmer, ha annunciato il divieto totale dei social per tutti i minori di 16 anni. Niente TikTok, niente Instagram, niente Facebook fino a 16 anni. Le ragioni: dice che i social rendono i bambini infelici, ne facilitano il bullismo e li intrappolano in uno scroll infinito che ruba il sonno, il gioco, il tempo con la famiglia. E non solo l'Inghilterra, l'Australia ha già fatto, la Francia vieta i social agli under 15 entro l'anno e l'Europa si sta muovendo nella stessa direzione. La domanda che fanno è interessante, non è se i ragazzi debbano avere l'accesso ai social, è se i social debbano avere accesso ai nostri figli. Cioè questa è la domanda che si fanno, cioè partono da un presupposto opposto e dicono non i ragazzi devono avere accesso ai social e che i social devono avere accesso ai nostri figli. E allora vi chiediamo una cosa che diciamo si è ripetuta, perché in più di un'occasione abbiamo parlato del caso dell'Australia, del caso della Francia che aveva questa proposta, adesso colpisce anche l'Inghilterra, potrebbe arrivare da noi. Vietare i social fino ai 16 anni, voi cosa ne pensate? Cioè proprio sì. Cioè vietare l'uso dei social network, quindi TikTok, Facebook, Instagram, fino ai 16 anni. È utile, non è utile, non serve a niente, è inutile perché comunque ormai i ragazzi si informano anche tramite i social network, quindi l'informazione arriva da quei social lì. 333-2688-688, attendiamo le vostre note vocali, note scritte. Intanto SGT Slicks con Game Game Game.

0: chitarra, ma presto potrebbe arrivare anche da noi. Mi piace che ci sia un ragazzo giovane come Luca che mi risponde subito e mi dice: parlo da ragazzo, visto che io ho solo 17 anni e decido tutto sopra le nostre teste. Comunque state decidendo questa cosa come messaggio. Vi dico la verità che gli adulti non vogliono sentire, questo divieto non funzionerà mai. Noi sappiamo aggirare qualsiasi blocco, VPN, account falsi, l'età che ti inventi, lo facciamo già adesso. L'unico risultato sarà che lo faremo di nascosto senza che nessuno ci controlli più. Volete che sia un sistema per proteggerci? In realtà sarà semplicemente un sistema per nascondere la verità ai genitori. Credo che quello che ha detto Luca, insomma, è già bruciante così all'inizio. Fra un attimo torniamo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Il sole.

0: Sam Jacobs con I Don't Mind su Radio Company. Una buona serata da parte di Corpezzi e di Gianluca Pacini. Allora, abbiamo un problema primordiale, cioè un... sì, è primordiale, questo problema arriva addirittura dalla preistoria, siamo documentati, ed è uno dei piccoli, diciamo, drammi quotidiani che avviene in ogni famiglia tra uomo e donna, il fatto che gli uomini non abbiano questa capacità a trovare le cose come le donne. Sapete perché? Allora, innanzitutto c'è un discorso tecnico, tecnico-fisico, cioè le donne hanno un'apertura di visione fisica, ok, degli occhi, fino a 45%, e quindi riescono a vedere più cose, riescono a distinguere anche più cose con i colori, e questo le aiuta a trovare più cose o quella cosa in minor tempo. Il maschio no, il maschio ha una visione più frontale, ha una visione, cioè ha una visione, stiamo parlando sempre di occhi, quindi di fisicità in questo caso, non di mente, più frontale, e il lato un pochettino più largo verso il 45 gradi, immaginatevi, già noi uomini lo vediamo un po' più fusco, ok, un po' più offuscato, scusate, rispetto alle donne. Cerca che ti ricerca, ma perché? La ricerca lo dice Focus, giuro, né io né Pacini, Focus lo dice, che al tempo della preistoria le donne erano impegnate a raccogliere la frutta, a raccogliere la verdura, cioè andavano a caccia in questo senso, no? E quindi hanno sviluppato fondamentalmente questo tipo di vista per andare a raccogliere più frutta o più piante, quello che serviva per mangiare, il più possibile per sfamare i figli. L'uomo andava a caccia, l'uomo ha sviluppato la visione centrale e quindi attacca la preda in maniera frontale, capito? Ed è rimasto così. È una questione di storia, è una questione di ragione di sopravvivenza, e da là non c'è che noi non ce la facciamo rispetto a loro. Pacini, cosa ne pensi di questa cosa? Cosa ne pensi di questa cosa? Sentiamo, interroghiamoti.
1: Pacini è andato via.
0: Perché non vuoi rispondere. Comunque, vabbè, in ogni famiglia è successo che lei dice: no, non trovi, sei proprio un maschio, sei proprio un uomo, non trovi le cose. E lei arriva con una scioltezza incredibile, tac. E poi tu ti senti un po' coglione perché te l'ha trovata davanti al naso, capito? E dice: ma come? Io non l'ho vista, ma era lì veramente. Sì, no, l'hai messa tu apposta. No, amore, era lì. Sei tu rincoglionito. Ed è così. Tutto, sappiatelo, che tutto arriva dalla preistoria. Ci sono gli Hoverphonic.

0: però anche no, è la nuova DJ Axe, Hippie Yayo, perché no? Su Radio Company, quando manca quasi mezz'ora alla fine, tra pochissimo parleremo del vademecum antispreco per quanto riguarda l'acqua, parleremo della doccia, di come ci si fa la doccia, e c'entra anche la musica in qualche modo, così andiamo a risparmiare. Però adesso ci fermiamo un attimo, Company Disc, un altro disco, e dopo parleremo della doccia tempo di musica.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Company! Company! Yes. Company! Yes. Company!

Come posso dire, c'è sempre lo stesso problema quando arriva l'estate: il consumo dell'acqua, il consumo dell'acqua per bagnare l'orto, per annaffiare il giardino, per lavarsi, per lavare i piatti, per tante cose faccende di casa. E ovviamente c'è sempre il contatore dell'acqua che ti fa pagare la bolletta sempre più salata, bisogna stare attento. Allora, ci sono vari consigli, ma diciamo che ci sono i classici, no? Cioè, quindi cercare di recuperare l'acqua, bagnare il proprio orto, il proprio giardino nelle ore serali, quando c'è meno probabilità di evaporazione, utilizzare l'acqua con parsimonia quando ci si fa la doccia, per esempio, quando proprio sia, cioè chiuderla quando non serve. Ci sono dei momenti quando lavi i piatti che non serve che continui a correre quest'acqua, giusto? Oppure quando si va a fare la pipì. Sapete che ci sono solitamente due pulsanti, uno più piccolo e uno più grande. Quello più piccolo fa, diciamo, uscire meno acqua, ok, per il ricircolo. Quello grande serve, sapete già per cosa serve. Quindi utilizziamo piccoli accorgimenti che, se ognuno fa il proprio, alla fine, insomma, potremmo fare molto di più. Ma poi c'è un aneddoto molto molto simpatico che è stato trovato, ed è quello di fare la doccia al tempo di musica. Ma come? Scegliendo una canzone. Quindi tu sai che tu scegli una canzone, sapete mediamente che le canzoni durano sui 3 minuti e 50, ok? E sai che quando sta per finire tu devi aver già finito la doccia, e così sei sicuro di risparmiare del tempo. Quindi ti fai la doccia, canti, balli sotto la doccia, tutto a posto, capito? Vedete, qualcuno ha detto: sì, ma se io ho i capelli lunghi me li devo risciacquare, ci metto altri 5 minuti, che faccio? Devo mettere il Greatness Tears di quell'artista. Però voglio dire, noi si dà un consiglio generale, ecco, una canzone mediamente dura 3-4 minuti, se tu ti fai la doccia in 3-4 minuti sicuramente usi meno acqua e quindi spendi di meno. Ecco, basta non mettere i Super Radies dei Genesis che dura 23 minuti, sennò punto a capo, mi raccomando, o la Ida con la marcia trionfale che dura quasi 15 minuti. Va bene, dai, ci fermiamo un attimo. No, arriva Jovanotti con Alfa. Buon vento!

Robbie Williams, Love My Life, canzone scritta per i suoi figli perché voleva lasciargli un bel messaggio d'amore, un incoraggiamento, state tranquilli che non c'è problema. Lui ha voluto scrivere questa canzone dedicata proprio ai suoi figli già qualche anno fa, e è ovviamente un grande successo. Però vedete l'amore del padre, cioè vedete l'amore del padre che pensa anche ai suoi figli, magari lo vediamo, lo pensiamo un po' tossico, un po' così lasciato andare, in realtà no, dietro Robbie Williams c'è un cuore, e anche grande. Come grande questo grande successo, Alex Warren, Fever Dream su Company.

0: ci fermiamo un attimo a questo punto, Pacini. Dai, che dopo si ritorna con Eurythmics and Sweet Dreams e poi i saluti finali.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Another Told to You su Radio Company, e finisce qua la puntata di oggi, ma c'è una bellissima sorpresa, perché in questo momento ci stiamo per collegare con Villa Italia, con il DJ set di Stefano Conte con Fluido, quindi la musica di Radio Company continua e noi torniamo domani. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10 in punto della sera.
8: Radio Company Time.
9: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
10: Dai,
9: fare?
10: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
9: oh, sì.
10: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
9: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
11: Radio Company présente Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique, Stéphano Conte, l'espace de Villa.

live da bordo piscina in diretta su Radio Company stasera dalle 22 alle 23. Il primo appuntamento fluido live Selva.